fascino. Queste musiche per voi è una musica che non invecchia mai. Sempre fa la balla di canzoni tutti in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torre Rossa. Il mondo, la